Bama gama bada bama gama gari sa. Bama gama bada bama gama gari gari gari sa. Sani da bama bama gama gari sa. Dere sare gari sa ni ni ni na bama gama gari sa. Dere sare gari sa mangari sa bama.